0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante, fra chi

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

Poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Riccardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

sei un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano. La vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere. Sdraiato.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così, è così.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: Egli fu il primo che inventò le spaventose armi. Da quel momento furono stragi, guerra. Si aprì la via più breve alla crudele morte. Tuttavia il misero non ne ha colpa. Siamo noi che usiamo malamente quel che egli ci diede per difenderci dalle feroci belve.
1: Giovanni, com'era nera la tua armatura.

Anch'io ho perso Giovanni in una battaglia. Non c'erano archibugi, ma tornato in un paese lontano miglia e miglia, tutto montagne senza neanche un prato. Giovanni

0: iniziano a vagare su questa terra da solo. Io sono nessuno.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare i 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, in cassa l'apprezzamento del governo che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
4: Scuola è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste, sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento e in alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
3: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti legate al terrorismo.
4: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
3: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
4: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche i valori di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League, a segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo, più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico, fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

chiudi gli occhi che ho sonno, son 20 anni che guardo e che non dormo. E i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta, sopra lunghi stivali silenziosi

gioia, la bionda compagna. E suo figlio girerà come un biglietto da mille i college inglesi. Rivedrà suo papà.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: cancellarlo mai.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Carburanti, Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
3: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi e sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
2: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
3: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
2: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
3: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica, e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero 1 al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il 26 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano. La luna è piena. Il proverbio del giorno, la corda troppo tesa si spezza, mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di 2 anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in 3 atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centrodestra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centrosinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Carburanti, Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, in cassa l'apprezzamento del governo che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. Italia. Esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
2: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste, sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi e sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
1: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per cooperazione violente e costruire ordigni con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti legate al terrorismo.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
1: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League a segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo, più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino. Il numero 1 al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo

0: Radio Voce Amica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio.

0: Carburanti, Eni fissa un tetto massimo ai prezzi, da lunedì diesel non oltre 2,19 euro, benzina 1,99 euro. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero. Scuola attesa per la firma del Quirinale sul decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri. Proteste e critiche di sindacati e presidi. Terrorismo scoperto, una rete di giovanissimi suprematisti, 17 indagati, 14 sono minorenni. Nei messaggi anche riferimenti ad attentati nelle scuole. Ucraina, Kiev incassa il via libera americano alla produzione dei Patriot, ma Putin frena sui negoziati. Atene, 6 dispersi nel crollo di una palazzina nel centro storico, tra loro 4 turisti americani. Pavaglione in Francia, richiamo sul fine vita, nuovo appello contro la corsa agli armamenti e poi lo sport con il calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi sono dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel da lunedì prossimo. Nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, in cassa l'apprezzamento del governo che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie, sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo, minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
4: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste, sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
3: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e dell'Adigos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
4: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle austerità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
3: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
4: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: «Con me siete tutti benvenuti».
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel da lunedì prossimo. Nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
3: Scuola: è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
2: Terrorismo ed estremismo: una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e dell'Adigos: 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
3: La guerra in Ucraina: Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
2: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
3: Papa Leone in Francia: nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica, e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I degliavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12:04. RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

C'è un solo vaso di gerani dove si ferma il treno, e un unico lampione che si spegne se lo guardi. E il più delle volte non c'è ad aspettarti nessuno, perché è sempre troppo presto o troppo tardi.

0: ancora tu qui.
1: Radio Voce Amica.

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai.
1: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Carburante si riduce allo sconto fiscale sul gasolio da lunedì, il tetto ai prezzi annunciato da Eni. Iran apertura al ritorno degli ispettori nucleari. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe respinto la proposta di tregua. Scuola continua lo scontro sul decreto. Sindaci e sindacati contestano il limite agli studenti stranieri.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
2: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
1: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Riprosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati. Per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi d'italiano.
2: Quattro militari italiani.

0: americani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
1: In chiusura, lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico. Il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Gods al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: la roba che canto, dedicata a tutta la gente vera. E se non ti piace, noi ci restiamo in mezzo, perciò alla larga.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Sono le 13 e 25 minuti.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ormai sono solo al mondo, e se muoio anch'io, non avrò più nessuno.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica.
0: La tua amica del cuore, da Verbicaro.
2: For Basri, yeah.

0: Radio Voce Amica.
1: Carburante si riduce allo sconto fiscale sul gasolio da lunedì, il tetto ai prezzi annunciato da Eni, Iran apertura al ritorno degli ispettori nucleari. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe respinto la proposta di tregua. Scuola, continua lo scontro sul decreto, sindaci e sindacati contestano il limite agli studenti stranieri. In Lettonia 4 militari italiani feriti durante un'esercitazione della NATO. Calcio, ripartenza amara per la nazionale di Mancini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
1: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
0: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie, sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati. Per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
1: Quattro militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'11° reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
0: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico. Il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Gods al 21° minuto e di Dodi Lukebakio al 69°. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Non vendermi, amore mio, non vedi, sono quello che non hai. Credimi, è più facile lasciarsi andare che cercare di capire.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Sono le 14 e 45 minuti.
3: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

ma guardatelo adesso con quell'aria da stiro e ti ammiro.

così starò tutta la vita a levargli quel sasso dal cuore, perché quando arriva quell'ombra

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
3: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto, non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
2: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Riprosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati. Per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
3: Quattro militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
2: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Gods al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050. Radio Voce Amica.
4: La tua radio.

Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che...

0: Carlo Gargioni alla fisarmonica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Signor Zero, io sarei il suo passato. Non abbia paura. Facciamo due passi indietro. Vuole? Tanto per rinfrescarci la memoria. Mi creda, ogni tanto tornare là serve. Coraggio, mi segua. Dolcemente, intensamente. Così.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Sono le 15 e 56 minuti.
0: Tutti i giorni con La tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Guardami ora, guardami adesso. Appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami bene, dimmi se questo è ancora il mio sorriso, quello che tu conosci a meraviglia, quello che ti assomiglia. No, perché io sono lontano, come se un altro uomo mi parlasse dei figli, mi chiedesse canzoni, di entrare nel tuo letto lontano, come se fuori piovesse, non ci fosse mai il sole, mi mancasse il cuore di avere un nuovo giorno lontano, come se mi sognassi in un tremendo sogno che non mi sveglio mai e ricomincio sempre.

Guardami ora, guardami con tenerezza. Il tempo non mi passa mai, è di una smisurata lentezza. Guardami ancora, anche se non ti rispondo. E se mi cerca qualcuno, digli che lo richiamo e che sono momentaneamente andato lontano a cercare il mio cane, l'albero dei fagioli, il soldato di stagno, l'uomo del tirassegno lontano, dove se vinco o perdo ora non ha importanza, perché questo lontano è solo un'altra stanza. Lontano, come un pesce in acquario, la fine di un binario, per non saperne mai, in fondo alla paura, in questa notte.

guardami ora, guardami adesso, appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami dentro, perché qui dentro tu sei la sola che puoi entrare e inventare l'unica possibile parola, perché io torni da lontano, come se all'improvviso si illuminasse il cielo, riconoscessi il sole, vedessi il mio dolore lontano, piccolo come un punto, lo strappo di quel pianto che ricucì mia madre con un filo d'argento lontano. Non sentire più il tempo che non mi passa mai, non aver più paura in questa strada scura.

senza le mie canzoni che morivo per farle nelle notti di luna, senza un biglietto da quell'uomo che io sono e che io amo, e salutarmi allo specchio quando non bevo e non fumo così tremendamente.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Carburanti, si riduce lo sconto fiscale sul gasolio da lunedì, il tetto ai prezzi annunciato da Eni, Iran apertura al ritorno degli ispettori nucleari. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe respinto la proposta di tregua. Scuola, continua lo scontro sul decreto, sindaci e sindacati contestano il limite agli studenti stranieri. In Lettonia 4 militari italiani feriti durante un'esercitazione della NATO. Calcio, ripartenza amara per la nazionale di Mancini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto a Sotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
2: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
1: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi o istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati. Per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
2: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo procedeva. I feriti appartengono all'11° reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
1: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico. Il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Goz al 21° minuto e di Dodi Lukebakio al 69°. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
6: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
7: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
9: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.

0: lettori, si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, presenti.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

complice e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituito.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Donald Trump conferma il rifiuto della proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Carburanti, si dimezza lo sconto sulle accise, il gasolio supera in media i 2,35 euro al litro. Papa Leone a Parigi richiama il valore della fede e la dignità di ogni persona. Un giovane trovato morto nelle campagne dell'Odigiano, indaga la polizia. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
4: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vicepremier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
2: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in

0: Piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
1: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
0: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla sedicesima casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondo, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Carioca.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
2: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
1: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
2: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1: George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Exclusive Dance Chart.
6: Exclusive Dance Chart.
7: Ma che succede? Bassi che spingono, luci che tremano, arrivano i pezzi che stanno facendo esplodere dance floor di tutto il mondo. E li suoniamo qui, all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
8: Lascia la chart questa settimana
7: con i The Colors e la Brancale. È stata davvero un'estate speciale. In uscita la super produzione di Merck & Cremont, Partenope. Ciao belli.
9: Se non cavi solo te stasera,
10: solo i più belli con Max Martinelli.
8: Il podio della settimana scorsa,
7: vecchio podio micidiale alla esclusiva, numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. Indiscussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultranate e Imale Angel, Moving to the Sun.

Voci Start su questa nuova scalata, quarta di settembre 2026 della Exclusive. Sono loro o non sono loro? Ma certo che sono loro, Bob Sinclair e Kesha. E li troviamo in un'importante e trascinante new version di una old song dei New Shoots. I Can Wait apre la Exclusive Dance Chart, numero 15.

Trattiamo temi importanti per la numero 13. Mr. Topic e i francesi Carte Blanche ci regalano il brano Lucky Ones, un pezzo pop dance leggero che esplora temi legati all'esclusività e all'attenzione. Su il volume, qui sale l'emozione.

Vamos con il back to back adesso, i classici due in sequenza per poi regalarvi la session dischi caldi. Numero 12 con Joel Corry, che si presenta con tanti baci alla ciliegia, piena fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritornello. Me and you, together whatever we do, con David Guetta e il back to back inizia da qua.

Martinale, Ora Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ a Mix and Play. Operativi per i 10 più caldi della settimana. Ecco De Bausa! A tenere calda le piste dei club con una song del successo mondiale virale ci pensano loro, il trio norvegese, la Super Hit e...

Certo, ogni settimana ci sono tante hit che fanno tendenza, ritmi che non ti lasciano fermo, come nel caso della numero 9. Ci ha messo la firma anche Sebastian Ingrosso per la nuova song di Axwell. Il marchio Swedish House Mafia non si smentisce. Whatever turn you on, suona di brutto. Number 9.

certo, intravedo dei cavalli, ecco una carrozza, eccola la regina del re del pop mondiale, arriva lei alla number 8, Madonna, galoppando tra atmosfere disco, pulsazioni elettroniche, riferimenti alla New York anni 80, Madonna ci regala adrenalina in abbondanza in Dance Eteria, number 8.

fantastica prima parte alla Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Yanader, Toby, Joel Curry, David Guetta, High Vision, The Bowser, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 9 maggio 1983, quando dall'album Thriller, uscito nel 1983,

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate.
1: Exclusive Dance Chart.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Annalisa, dai, salite in macchina, andiamo a riscoprire quella che è la nuova numero uno. Ma prima, beh, bisogna ripartire dalla number 7. Eccola la Scandi House senza freni per la doppia presenza in chart per i The Bausa. Lose Myself è stata scritta durante una tempesta di neve, in una baita, in Norvegia. Fantastica produzione, hit da alta rotazione. Lose Myself.

pesante, magnetico, inarrestabile. Ecco il ritmo del back to back. Tenete il tempo, perché in sesta c'è la collaborazione di forte spessore con Illusion tra Benny Benassi, High Passion e Sandy Chambers. E alla numero 5, beh, segnaliamo tutta la famiglia degli Swedish House Mafia con Licky Lee, la song Happiness So Sad. Back to back, fantastica la musica della Exclusive.

Numero 4 prima, a un passo dal podio c'è il DJ producer Kygo, sta ottenendo ottimi risultati in radio e sulle piattaforme digitali col suo new single Take Me Back. Max McNown ha stoffa da vendere in voce, number 4.

impossibile! Numero 2 lascia la prima posizione dopo due mesi di dominio assoluto il trio Ugel, Ultranate e Imale Angel. La loro I'm Moving to the Sun, beh, ha spopolato a livello mondiale.

che seconda parte fantastica è stata qui alla Exclusive con Ide Bausa, Benny Benassi, I Passion, Swedish House Mafia, Kaigo, Shakira, Burna Boy, Uzel, Ultra Nate. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines. Number one, Exclusive Dance Chart.

0: Noi torniamo presto per un'altra iniezione di pura energia dance. Saluti da Max Martinelli e grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Donald Trump conferma il rifiuto della proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Carburanti, si dimezza lo sconto sulle accise, il gasolio supera in media i 2,35 euro al litro. Papa Leone a Parigi richiama il valore della fede e la dignità di ogni persona. Un giovane è trovato morto nelle campagne dell'Odigiano, indaga la polizia. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
2: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
1: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
2: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1: George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

persi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: estás? Gradas, gradas.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Welcome to Shadows Light.
1: Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che dovrebbe essere la tua prima scelta e tu lo sai?
2: Sì.
1: In studio due prime scelte e tu lo sai?
2: Sì.
1: A parlar di.
2: Ma lo Shadows Light, ma anche se fosse la seconda scelta, la terza scelta vostra, la quarta, l'importante è che lo ascoltate.
1: Comunque è una scelta.
2: E
1: oggi
2: quindi
1: si parla di sindrome della seconda scelta.
2: Si parla d'amore, attenzione, oggi parliamo di amore.
1: Amor.
2: L'amor che nulla amato, amar perdona.
1: Amor che nulla percuote. No, questa non esiste oggi.
2: Oggi si parla di amore, si parla del fatto che o siete stati la prima scelta
1: o siate.
2: Oppure
1: siete o siate.
2: Dipende dai punti di vista, ma qui entriamo nella tribolazione
1: sfera.
2: Grammatica,
1: ecco.
2: Dell'italianità e della Accademia della Crusca, di cui
1: è come quando vede al macellaio.
2: Non ne facciamo parte.
1: Mi fa un taglio di prima scelta.
2: Oh, esattamente. Il macellaio vi chiede o la prima scelta o la seconda scelta. E beh, voi chiaramente volete la prima, volete, come dire, carne di prima scelta. Una crisi di riso ha imbeccato il nostro Andrea Lombardo e devo dire che in questo periodo dell'anno succede sempre più spesso che il nostro Andrea Lombardo si perda nei meandri e le sue risate.
1: Io
2: secondo
1: direi,
2: me pensando
1: la sigla.
2: Alle cose che vuole dire ma non riesce a dire.
1: Esatto.

0: dopo la sigla e iniziamo ufficialmente. Sì, volevo solo chiederti, vai, Andrea, vai, ma sei sicuro che le caramelline che tu porti non siano qualcos'altro? Perché queste crisi di riso, secondo me, mi metto in
1: dubbio. Hai ragione. Intanto io volevo confortare i nostri ascoltatori che ci mandano miriadi e miriadi di lettere all'antica.
0: Sì. Con i francobolli.
1: Sì, sopra c'è scritto Enel, poi c'è scritto acquedotto. No,
0: sono tutte le bollette che non paghiamo.
1: Ah, non sono i fans questi. No, no, volevo dire, ci arrivano un sacco di messaggi, questo è vero?
0: Sì.
1: Dice,
0: bello,
1: nella sigla parlate di opinionisti.
0: Oh.
1: E tempo fa c'erano due opinionisti. Sì. Io vi voglio dare una lieta notizia che stanno per ritornare all'interno Shadow Slide. Gli opinionisti, ma non in collegamento telefonico, persona.
0: Di persona.
1: Li avremo qui e faremo delle foto per, diciamo,
0: per documentare che gli opinionisti sono tornati.
1: Vi aspettiamo Enzo e Suon nelle prossime puntate. Detto ciò, oggi si parla di
0: oggi
1: prima
0: si parla
1: scelta
0: di amore. Ok, allora voi avete trovato l'amore, siete stati una scelta, perché la scelta d'amore è quella. Però a volte desiderate qualcosa e non la ottenete, e allora cosa fate? Vi spostate su qualcos'altro, no? È un po' come quando tu vai al bar e chiedi una bevanda
1: eccola,
0: che ne so, chiedi la Coca-Cola
1: e non c'è,
0: ti dice no, non ce l'ho, c'ho la Pepsi. Che fai?
1: Che fai?
0: Se tu
1: sei coerente, dici,
0: vabbè,
1: e dici no, qua non ci vengo più.
0: Oppure, però dici sempre cola e va bene, dai.
1: Falla come vuoi tu,
0: e
1: sempre
0: quindi,
1: salsiccieri.
0: Cioè funziona in amore.
1: C'era
0: così
1: un proverbio, falla come vuoi tu,
0: sì,
1: in dialetto siciliano, sempre cucuzze.
0: Ah, ok, sì. Le zucchine, insomma, le puoi preparare in diversi modi, ma sempre,
1: sempre
0: zucchine sono.
1: Intanto, sai che falla come vuoi tu,
0: sì,
1: sempre dance in apertura noi abbiamo.
0: Assolutamente, la Tunz Tunz per aprire questa splendida puntata di Shadow Slide.

0: E torniamo dopo l'angolo che ci dà la giusta carica in apertura.
1: Balla la tunz insieme a noi senza radio.
0: Esatto, all'interno dello Shadow Slide, appunto con noi senza radio, Luangelo Franzoni e Andrea Lombardo, a parlare di prima scelta, seconda scelta. Oh. In amore, stiamo parlando di amore.
1: In amore, assolutamente.
0: Facendo degli esempi, già abbiamo fatto l'esempio del macellaio.
1: Ma dico,
0: l'esempio del barista che non ha la Coca-Cola, la Pepsi.
1: Ma dico, in amore, ci si può accontentare. Ecco, il problema è quello, no?
0: Esatto. Cioè, voi Romeo voleva Giulietta.
1: Oh.
0: Ma se Giulietta gli diceva no, lui si accontentava
1: di Andreina, per dire.
0: E facevano Giulietta, Romeo e Andreina. Non avrebbe avuto lo stesso successo. Romeo e Giulietta, già tu appena lo nomini, Romeo e Giulietta.
1: Ma sai che pare che Giulietta.
0: Romeo e Andreina.
1: Pare che Giulietta
0: sì.
1: sia stata la seconda scelta. È vero? Perché
0: sì,
1: lui voleva in qualche modo. Voleva.
0: Non fare gesti, che tanti in radio non siedono, ma. Voleva concludere.
1: Voleva un'altra. Poi si è dovuta accontentare di Giulietta.
0: Ma
1: poi
0: un amore alla morte.
1: Ma poi, allora, non si può parlare di seconda scelta quando tu poi scopri di amare una persona follemente. Non puoi dire che è la seconda scelta. Perché tu magari pensi di invaghirti di una persona e dici: questa è la mia prima scelta, io voglio lei, assolutamente lei.
0: La prima scelta ricade anche nel nostro standard, no? Tu magari dici: la mia donna ideale, il mio uomo ideale deve essere biondo, alto. Poi magari ti innamori di una persona che non aveva i connotati che tu ricercavi. Ma non è la seconda scelta. È invece la magia della vita, la magia dell'amore.
1: È così. Voi vi sentite prima scelta, vi sentite seconda scelta.
0: O poi terza, c'è anche scelta,
1: la terza scelta. Sai che quando è il macellaio, io ho anche la terza scelta.
0: Se vuoi, la stavo per buttare.
1: La cotenna.
2: Let's go.

0: Shadows light.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: Rieccoci ancora in studio, sempre con la musica che salva il programma dai nostri turpiloqui e sempre con i Senza Radio a condurlo Shadow Slide, che poi alla fine è un programma del Niente di Serio che avanza.
1: Sì, Niente di Serio che avanza qui con i Senza Radio e con l'argomento del giorno che riguarda l'amore e riguarda il fatto di sentirsi prima o seconda scelta,
0: esatto,
1: in amore.
0: E dopo aver scoperto che la tragica, diciamo, epilogo dei Montecchi e i Capuleti, il Montecchio non voleva il Capuleto come prima scelta.
1: Beh, lasciamo stare, perché poi entriamo
0: voleva
1: in situazioni strane, però il problema io direi che bisogna vederlo da un altro punto di vista. Piuttosto che considerarsi prima scelta o seconda scelta, dovremmo considerarci come l'alternativa, come l'altra scelta. Cioè non è che io prima voglio una cosa e poi mi accontento dell'altra, ma
0: non sapevo di volere la seconda cosa.
1: Essendo una scelta, io mi oriento su altre cose. Allora
0: potrebbe essere visto anche in senso positivo. Io ero la seconda scelta, ma sono diventata la prima.
1: Perché poi è lì che la tua autostima, se tu ti consideri seconda scelta, viene, come dire, picconata. Perché tu dici, se però avessi avuto quell'altro la cosa, allora io non sarei qui,
0: A volte le prime scelte sono scelte sbagliate. Quindi potrebbe essere la prima scelta sbagliata.
1: E cosa ne sai che la prima scelta potrebbe essere una scelta sbagliata? Non mica lo sai,
0: ma dovresti avere due vite.
1: Per saperlo devi provare, no?
0: Esatto.
1: Quindi provi.
0: Esatto.
1: Ti accorgi che hai sbagliato e poi
0: e recedi dal contratto.
1: Ma non è che fai una seconda scelta, cioè nel senso non è che la seconda scelta è di minor qualità.
0: No, seconda in senso temporale magari.
1: Ah sì, a che arriva dopo.
0: A che arriva dopo, hai capito? Quindi le chiavi di lettura dipende da quale punto di vista voi guardate la vostra vita. Potreste autoconsolarvi, ma che consolazione non è avere delle nuove certezze, diversa la cosa.

0: e certezze ne abbiamo tante all'interno del programma, e sicuramente una è la musica, che diventa veicolo di trasmissione di emozioni. Vi stiamo trasmettendo emozioni, sicuramente noi due no.
1: Ma la musica, no, la assolutamente musica. Sì, perché lo Shadows Light ha il punto forte che è la musica.
0: Oh.
1: E poi il punto debole che è il nostro Andrea Lombardo con le sue crisi.
0: Con le sue crisi. Ora sto tentando di uscire dalle mie crisi di riso.
1: Sì.
0: Ma voglio dire, parlare di argomenti seri e stravolgerli a volte, diciamo, deturpa il normale, la normale conduzione, che non è una seconda scelta. Cioè, noi siamo qui a fare il programma,
1: sì.
0: Siamo la seconda scelta alla musica, perché la gente preferisce la musica, però come seconda scelta siamo qui.
1: Ah, ok, questa visione mi mancava, però ecco, io volevo chiedere a qualcuno dei nostri ascoltatori,
0: vai,
1: se volete mandare anche un messaggio al 333-3831-587, se si sono mai accorti di essere l'alternativa a qualcos'altro. Cioè, sai, in amore succede, no? Quando una persona ha voglia di innamorarsi,
0: sì.
1: Non è mai capitato di avere voglia di innamorarsi?
0: Voglia di innamorarsi,
1: ci sono anche diverse canzoni che
0: Baccini,
1: parlano di questo,
0: sì, Baccini.
1: E quindi quando tu hai voglia di innamorarti, poi punti una persona, no?
0: La punti.
1: La punti e cerchi di arrivare a quella persona. Poi magari non ci arrivi, però ti rimane la voglia.
0: Oh, sull'amore.
1: Allora, cosa fai? Cosa fai? Ti rimane questa voglia? E allora, se non puoi ottenere quella persona, ti sposti su un'altra persona.
0: Esatto. Ma se uno dice che l'amore non ti sceglie, ma lo trovi, cioè sei quasi scelto, no? Perché tu vivi una situazione con una persona che non hai cercato, ti sei trovato con la persona e te ne sei innamorato. Quindi
1: allora,
0: la voglia di innamorarsi cos'è? No, una costrizione a te stesso?
1: Non sei tu a scegliere, ma è l'amore che sceglie per te.
0: Quando l'amore viene, il campanello suonerà.
1: Okay.
0: Finché la barca va, lasciala andare.
1: Sì.
0: In realtà c'era un'altra canzone dei tempi che furono,
1: sì,
0: che diceva: mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Cioè, e allora, se avesse avuto a che fare,
1: non si sarebbe.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Ancora Shadows Light, ancora senza radio qui in studio, ospite degli studi dell'antico Borgo San Giovanni, che sempre ringraziamo, attenzione.
1: E ringraziamo e salutiamo ovviamente, quindi Shadows Light che avanza nel suo niente di serio, oggi vi propone questa sindrome, possiamo chiamarla così, una sindrome da seconda scelta?
0: Sì, in amore scopriamo che molti la vivono anche in...

0: relazioni durature, ma la vivono come se ci fosse un'ombra di un'ipotetica prima scelta di lei o di lui.
1: Sai che questa
0: e
1: cosa,
0: si vive male.
1: Si vive male, esatto, perché ti fa aumentare l'ansia da prestazione, cioè si vive nel costante tentativo di meritare l'amore del partner. Perché? Perché l'amore del partner, tu sai, che era orientato verso qualcos'altro, invece poi è ricaduto su di te, e allora tu devi in qualche modo sempre stare in ansia per cercare di meritartelo questo amore. Altrimenti...
0: Io credo questa situazione la vivono coloro che per varie vicissitudini si trovano a lasciarsi con un partner o con un coniuge già navigato, cioè dopo tanti anni uno si lascia, no? E si trova, si rimette in piazza, non voglio essere cinico,
1: poi la situazione...
0: rimettendosi in piazza conosce altre persone che magari hanno avuto pure loro una storia alle spalle, quindi la situazione... siete la seconda scelta di tutte e due.
1: Oppure se uno dei due come dire si orienta verso la seconda scelta, ma chissà se quella seconda scelta invece cioè tu che sei la seconda scelta magari hai scelto come prima scelta quel partner, no? E allora la cosa diventa asimmetrica.
0: Esatto, e significherebbe anche che essendo tu in seconda scelta, che diventa la prima, la tua prima scelta era un fallimento.
1: Ma ci Ma io mi chiedo, ci sono i panchinari in amore? Ci sono i panchinari, cioè quelli che stanno in panchina?
0: Cambio?
1: E quando praticamente...
0: esce, cioè, il numero 15.
1: Non si può fare, perché l'amore ha le sue leggi che l'uomo non è ancora riuscito a decifrare.
0: Sostituzione per la Roma, come nel calcio, no?

0: e noi non ci sostituiamo alla musica, ma tra un frizzo e un lazzo, un intralazzo e un mazzo, rientriamo a pie pari, a gamba tesa.
1: Rientriamo a gamba tesa su questo argomento di prima e seconda scelta, che ci sta in qualche modo, come dire,
0: mettendo in seconda scelta,
1: in difficoltà, perché chissà, potremmo anche noi essere seconda scelta di qualsiasi altra cosa.
0: Questo programma per voi è una seconda scelta? Cioè, ci state ascoltando perché lo fate da anni e vi piace, o ci state ascoltando perché improvvisamente la stazione radio che solitamente ascoltate oggi non sta trasmettendo?
1: Oh, e se lo fate, perché lo fate? Ma l'importante è che ci ascoltiate.
0: La massima doveva essere sottolineata. Okay. Detto ciò, amici, quindi ci chiediamo, perché poi si può rapportare in tanti casi, anche nel lavoro si può rapportare la sindrome della seconda scelta. Cioè, io sono stato assunto e mi danno un ruolo di prima scelta che prima era ricoperto da un altro che era la prima scelta dell'azienda.
1: È vero.
0: Quindi poi dovevo aspettare il licenziamento di colui.
1: Che cosa? Che magari quando si inizia una relazione e magari si è una seconda scelta, questa relazione per un motivo o per un altro si interrompe, e allora il partner cosa fa? Va a richiamare come prima cosa la ex. E allora,
0: è vero.
1: E allora lì tu ti accorgi e dici: scusa, se hai rotto con me e chiami subito la tua ex, vuol dire che io rappresentavo un tappabuchi.
0: E la posizione del tappabuchi è scomoda.
1: Eh sì,
0: a meno che non sei di quelli che vive l'amore con la teoria dello zerbino. Conosci la teoria dello zerbino?
1: Qual è la teoria dello zerbino?
0: Cioè, se tu basta che tu mi ami, io mi metto a tappetino ai tuoi piedi.
1: Non va bene,
0: non bisogna mai perdere la personalità in amore. Ma attenzione, perché poi anche vivere una seconda storia d'amore, che può essere di prima scelta anche se in un secondo momento della vita, porta anche a un altro tipo di frustrazione, quella dei paragoni. Mia ex mi portava il caffè a letto.
1: È vero. Sono cose
0: la
1: che...
0: mia ex faceva dei giochi erotici. No, non si può.
1: Ma lì sai, poi entra in gioco il fatto che tu rimani legato ad una situazione e non capisci che mettendoti con altre persone diverse da quelle in cui tu hai avuto, è chiaro che non puoi star lì a fare i paragoni, altrimenti rimani sempre legato a quella che era la tua scelta precedente, no?
0: Hai capito che profondità, Angelo Franzone? Moriremo.

0: light.
1: Shadows, shadows light. Light.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Ed eccoci così in volata per l'ultima parte dello Shadows Light.
1: Come di consueto apriamo con quella che è la storia della musica, un brano degli anni 70 che ci riporta anche alle atmosfere della disco music anni
0: sì,
1: 70
0: sì, sì, sì, sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Che apre a quella che è la nostra ormai rubrica 80-90 e insomma storia della musica qui a Shadows
0: e
1: Light.
0: Oggi che si parla di In Amore, se si vi sentite di seconda scelta rispetto a un'altra persona, un'altra situazione, noi di prima scelta mettiamo un disco degli anni 80 o 90?
1: Noi cerchiamo di fare, come dire, di fare indovinare ai nostri ascoltatori se mettiamo un anni 90 o un anni 80, anche perché le sonorità si riconoscono subito.
0: Sì, allora buon ascolto.

0: E quindi avete scoperto, anzi riscoperto, dei brani che insomma hanno fatto la storia e continuano a farla in radio e non solo.
1: Ah, che bellezza, ci riporta indietro nel tempo. Chissà se per esempio qualcuno dei nostri ascoltatori con questi brani magari è andato indietro nel tempo e ha ricordato delle storie, delle relazioni che ha avuto in passato e quindi ha riflettuto sul fatto della prima scelta, seconda scelta, eccetera eccetera.
0: Esatto, ai posteri l'ardo sentenza: vivetevi le vostre storie d'amore senza alcuna remora, se notate che il partner, neanche se aveva avuto altre storie, le avete anche avute anche voi, è inutile star lì a far paragoni, vivetevi il momento e vivetevi la vostra storia. Questo può essere un consiglio molto
1: questo è il consiglio del saggio Andrea Lombardo.
0: Vivete l'amore, fate l'amore e viva l'amore.
1: Sì, soprattutto sì. Fate l'amore,
0: se avete di prima scelta,
1: lì insomma è sempre la scelta giusta
0: questa. Va bene, io ringrazio così Angelo Franzone.
1: Abbiamo finito, ci fermiamo qui, rimane forse giusto il tempo per ascoltare quello che è il brano del rilasso, no? Il brano
0: di chiusa
1: dello Shadows Light.
0: Esatto,
1: ed allora l'appuntamento è sempre quello: prossima settimana, stesso posto, stessa ora, ritorniamo qui. Lui che è Andrea Lombardo.
0: E lui, come detto poc'anzi, di prima scelta, Angelo Franzoni.
1: Ah, è così. Alla prossima
0: settimana.
1: Shadows Live.
0: Ciao, di prima scelta.
2: Ci sono.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Voilà. Il mago, c'est moi.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

we represent. Masterman, AMR, questi parlano. Noi facciamo i fatti, sempre. Real hip hop.

0: necessario.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole.

0: ora dove lei. Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Rosa, te è un fratello, ma siamo lettori anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: I just wanna be close to you.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo